radio ovira kama wani e programme ni kumihironi emisora provinciale ya radio Msambiki Wampula.

bari mensija tumira vile abudu ali wakutwele manumbe marjongao nige di bariga kudima ni utikuwa kuna nubi programa jileja uwaili ispansi yo.

0: ayo tva vane lo la oponti non tu normally hera ta to koina la ba ka phanya ka ba ka ka ni mo romela po wa mukuma mo lopana
1: ni ke nkuma sa sa la po aka
0: ah mukuma sa sa wa
1: mukuma sa sa
0: mo yerwa wu
1: ni ke yerwa wu ka tura la wu sena ke tura flavi valerian ah ke leta ka mo turu stare ku le mona po
0: ah kuku a shi to koina ai to maro le salameni
1: ah karo salameni karo shukure pa hela yela po aka ah
0: Kunto are kula ole lokakushiwe
1: mo kuma na rona na rupo sto ya rongwe la sala primera pedra posto yo shenu na mikom
0: ei empero te ku opajoro te ku e posto ele
1: ah empoti
0: ya hononi wokatule bale
1: le atakhala dia honna sia ya
0: ayo
1: ah ye tempo hokulishiru anta ulo are primera pedra
0: ah no mala otekiwa kala posule anera ro tercera squadra ponte otekiwa posto
1: te ku e posto
0: ayo oh mkhale loni ke loholo
1: oh loni ke loholo ba amba kulu pela ndana ho ba ya kar bo tshwane ro romeli ha
0: ayo ayo ah aso yo khala munona nyinyi muni thurumela mukafuko ni ma arekule
1: bashini ndini reri hilo pa he ndini lio era pa ba akarwe tu ndini garantirio yo ne squadra yo nale pella ne kinona were squadra le go thukina vale motori reri hiwa ho
0: longkia ya
1: ah sumana ile na riwe yo namu ine korari o kana wa hore pa ndelo pa hene ke loholo kala kawe pa etu yo gumya ka ti yo gulisha
0: yo hela
1: ah kati yo hela mahowero mutokolo bara epa nimiroro kuja khamba mutokanne bara se khala kawiri lab tu ye sirimu ata so honda ya
0: nela pokerere
1: nela pokerere ah vale o heva no vejo squadra le vale bonin vejo posto io adesso mane le nahi karantiro na governatore iro anro wenno amhele primera betra mahowa ipunti ahu mahowa mutato ahu wala ba
0: au eponti le kiro were ndo pacheriwa
1: ah porque ai kharu mutu sumane le vinre le aropa ropa cheriwa antava epa no sei ai ya elishe impitindi porque ahí lo que gobernador era mucho distrito lo co distrito anaro ampaka

Dice mi ciò di un vela sol provider o già un li uli menili la Mike Boltoni e le qua sì di tu zomezzo con tutti i grandi pofupi non li menili è sincito so cruce quattro con più niente che c'è con un radio ma sono bicchini alza cruce quattro con i conti niente con molti pesi per banda di 238 metri per onda media. Lui non ha mai 1260 clociclus per la seconda.

tieni pa FM inchi tuzomwesa kulusha kwa mtinyanji pano pa mtindo wa ichinja tikumveka pa 89.1 MHz pompano pa mtindo wa ichinja li ulo ulucha kuchokandi tuku maputu mchipotikiza ntino nasionali tili pa 101.7 MHz pamenendi tumunkani za masoweno ni mipikisa mosiana RM di sport tikupezeka pa 88.6 MHz kukwamba tili pa 90.4 105.6 ni pomedi tutti l'inclusi la cozinda con boma la marupa 90.6 cluce 4 con mujua in saca li cula boma la mecanielas om vera den ci mai c'ho di tu meno mo se tu poco ficane sin cito su mes cluce 4 com ti andiamo non ti gao c'è niesta coma co ci candi tu pomedi pa munga di pese pa ciamba la internet Cucciolandi me, capena cutti qui, naculi conci pure con pesica, particolino la panci. Cucciolandi tu pa www.rmi.co.mz. E peniasa. Di poco li che e peniasa. Munga, calena finci un litro montambi, cumi cucciasisano. Kims, za cuccia con radio Mossambichi, ngicolino la tunt. Po munga calini mai, oscita sanco, sanco. La nim la ntambi imeniyo mukfuna kumva kuchukulani tukunchiru menezi za kulusha kwa radio Mosambike tiri ndi tu omvela nkatimu kupitilisa ndi imeni ya kuimba kosiana tikaliko ndi Stevie kekana Timo kumbukira ndi tunkulumene yu, kuchokirako mudziko limene lija la dziko la Afrika du Sul. Ndi oimba mene ndi tu mibadwe osiana ambuyo mo kumbukira burubino. Munimbo zimene zija zomwizo zinakuza ndikiraka kugunda midima awantu osiana tikukamba ndithu mu vyaka vopitavo basi ndi pamenepa omvera nyingo ikuchita chopano dua vinti Pepani, una ora di 45 minuti. C'è di Nimbo, questo qua, Steve, che cana. ma si bullele cugge su. Dimo tu a Nimbo, o meglio.